Miruako le boga mochiri ki sara madumi a kujo a boru tumisungi randa riki chaka di randa chere sumetsela di sente chema sumene seswa ikhatanu le dollara ponto ka di randa chema sume peri te di sente chema sume seswa euro di randa chere sumetsela di sente chema sumene seswa dollara ya Australia di randa chere sumetsela di sente chema sumetlano te imola euro iriki chaka dollara te di sente chere sume peri dollara e mo ri yene chere koluma sumetlano seswa ferona peri peri liberela Deep Jarauta, Richard Dolora Jericho, Nemaholo Pedilitano, Mola Platinum, Richard Dolora Jessicit Maholos, Sela Masumas Nian Sinian Onzi, Olio Satawa Brandy, Richard Dolora Jelo Holo Letaro, Lady Sente Chepe di Barele, Richard Jamivaraka Kialaboha.

0: Kuthukile magazu.
1: Hey.
0: Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Ikhensile, ikhensile sinene, ikhensile, ikhensile.
2: Masajini. Ay.
1: Itin rotako.

0: ke a o duma ka lena ka go elela ka lena ka dira mogolo kwa ni bale ke a tshaba ke a tshaba
1: ah batho ngirelebo ga di ke ena maredi ga ita gore na re go ga ka moe e ke a mo kwa gore o ba o bolela ka bora di camera ka bomamang e ba ile gore ba gathatse maigologolo mo mekitse mo medirong re le bo gatlhe batheletse dumelang go tlhomole ka bole le gona nnete re boile matsatsing a mabedi matsatsi a maikutlo nne na mpitseng maisale wa mašwa mpitseng karata sassa le ke le lengwe letsatsi batheletse ke letsatsi la mosupologo ee ke moka re boile re amogeleng re le kgweditse le thetse sa lemoya sa lena re ne go kgopela go amogelwa gore re sepele leeto le mmogo
0: o ikwele elnino na o ikwele elnino
1: bodina
0: ke nyako o lebala go le botsa gore a setho o ikwa gabotse tlhabirogang le bopilo ka eng
1: lenaretse
0: ga wa mara matsopo a rereke re a
1: fapanegono kereke ke nofa moyanyana moyanyana
0: wa fisa wa fisa malebakala botlhano mokibelo le go one gorile go esa go sa ekare o ka rone le marunyana mara ka re ke bona wa fisa wa fisa malebakala botlhano mokibelo le go one gorile go esa go sa ekare o ka rone le

0: a ke la di mo never too busy on jo ne ke na kwa re ba ithuti le ithuteng re rata gore re tshele pele ka dithapedisho tshe leng gore di gona re tole rapedisha ipya mara go pela gore thapelo innochi e ka se dira gore wena o tshelele go me na go ya santse go ba wa di momona na go tshe santse go ba o tshwere penele le phepho wa di ngwala ngwala tshe o di gopolang ka moka ga tsona so bona la go nwa le mo le pepe di le rena ho se ba shutela ga tete re ba mo tlabere le tsha re kwa rena le ba tlotleletsa le reng le ba rapella le reng
1: clientele legal e ka ho tswa ma Afrika borwa ka moka di plan di ya ka re tsha go fitisetswa go CCMA di koloto tse di sa gone rego bo shuru bo botheile go bongwe le tse dingwe go di moga mo o ka ho tsha dipokoletso tse di gahlishago clientele royalty e go nea dikholego tse o di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go selebanye la mahala hwetsa tshireletso ya molao le hono SMS a thobela go 45135 ke 45135 clientele general ke FSP e o dumeletsego le morekisi wa insurance ya jeo e sego tsa bophelo clientele royalty ke mohola wa go botega wa o tlisa go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletso melawana le dipielo di online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
2: ke tjo etela buti ko Cape Town kwa ke bona o ka re dilo di sepelela kopile morwa wa gagwe o hweditse mosomo na ga ka moka dikgwebo di a bulo ke a bona gore mesomo e tla ge ditoropo di laolwa botse ke badile mo bareng mesomo e gola ka lebelo le lebeletseng gabedi mo Democratic Alliance e busa ke se nyakela tikologo ya gešo mo dikgetho tse di tlago ke boutela DA
3: papatso ye ya politiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki dikgopolo tse di lego ka gare go yona ke tsa mokgatlho e sego tsa SABC
4: ke nako ya rendera magashoprite mo tshekatso e lego go fenya seketso ya go fitlha go 40% manje kgotsa 410 gram ya di-baked beans tsa right brand ka tlhako fase ya 10 rand 2 litre ya homegrown oil reka tse pedi ka 100 rand le mini oven ya 24 litre ya essentials ka 800 rand fela di kgwetsegela go fitlha ka di 18 tsa October 2026 renderama beke ya tee fela seketsa go fitlha go 40% ga shoprite fela

Kazana. Haya, ke mushipologo mushipologo mo selo thobela FM dula le rena se ba shoota le ga tete ra go dinkhagolo tsa ditaba ga re tloga mo magagesho papa dino se Freddy Kisi o ne le rena o tla ba re botsa nna ke bona dinomoro tse tharo gone bua le o re udia ga ga ke ne bonnete mara Kisi yena o tlo di tlhalosa ka botlalo ra go bo re go dinkhagolo tsa ditaba ga biane

0: wa bona Jane Rose ya stanza etla go putsana go ba reng maswika a be a sa leboleta wa iputsa robo go diragalang kana kweo bana ba re di fedile di fela go setse di gogoti ke gore ke mebelelane leng re tla re o ditlwetse gore ga botse ba malume ba re ba rata go bolela so ba ba nyaka gore bo re ga di ba rata go bolela so bo mma ba rata go bolela so go no tshwana le go lang letla di bona yo go se tshwe di bona o ka se bona ba ba bolela kang e mapele wena di fela go shala tsho go thutla go isha re keng yona molelwana o ke kotarana lona re ke la go irile be di go bolela na thobela fm re tlo kwa gore ka bela gore wena o ikana ka gore go 086 000 2452 086 000 2452 E ba lena go tobele FM dumela.
1: Anko go be.
0: Hello.
1: Le kae?
0: Re gona le kae?
1: Ah, le tsene di mo sia ka mamang.
0: Le tsogile ga botsa ke re mara.
1: Bo tse ka ra phiso hle.
0: Go re go fisha ke tse bo re sentse heng ene.
1: Mo di mo tsara farla ero e le re sentse.
0: Ah, mo ge le re sentse ka nnete re tshwarele.
1: Batsa ba mang go be ke kana ka ibile ke se tshimile go ntwa da tshimile go dira mo ne mo shumo mo mo wa tsa ke e a tsapa ga nne go fela re sebe sebe le batho ba sa shume mo shumo o re shuma o dile le rena
0: okay
1: o no re saka ba tlo tsi a tsapa ga le ke ne ka nna re pitaro a ka nne go tlhake sara le gang le yena a ka nne go mo segisa nna le re tlo tlile mme re ko ene ke tshimile fela re ona ma jana wa khanya khanya mo la dokeng ke ka nne gore a ke sene go sara magang le yena metlae nna le re kopantsa ke mme re ko fela
0: Kona le mmolelano mongwa gore mo shumong ga re ba gwera. Ga re atlela go
1: dira ba gwera. E
0: ke go shuma.
1: Ke ne ke se ke thomile o fela rona majana wa khanya mola ka go keng ke re a tlo ke re tle mere go mo ke ra re bereke. Because ke mmolimo ke le gore o re seba le batho le re aba ga department ya rena.
0: Ah shiki kwile ke a lebo.
1: Ke ne mang go go tlhile.
0: Ke lebo ke le tle ke le smetse re ke la go irile yo be re go ba le nna ya thobela FM re ya le tsha thobela. Go ba le nna dumela tle. Ow. Okay, 086 000 2452. Mautung aditaba tsa rena

ile bone go di mogatlho go sa tsheleditseng tshirogele go tshebola FM mo shate wa tsebole boithabisho mawilis khuzwayo ke yona e rešang go kore nna di ka ba di fetogile jang seripeng se ele stanford phuthi matlho ka morago fa o lefatsheng le dipapadi le constance machiba stanie

0: che hanno coperto. Che ho per la provvisa in ciuscia.
1: Wow.
0: Do something.
1: Man, relax, man, Tabi. Eh? Relax, or ho non tali se c'è un gran gran non ha capo tu.
0: Che ho per la vorrei... At least tu vuoi quelle le rovette.
1: Che vuoi le le mani?
0: Ke hona go pelantle le yena.
1: Okay, right, bona re dire so. Why were no sa mo phone le then wa mo tsholo mo nyaka?
0: Eh? Ke le ke ile go mo phone le ga mmalo.
1: Mm.
0: O me a sore megala ya gagwe ka moka.
1: Mm. O bona yo le ke tomo o bona yo la refuse le matsubane ne. Ai ba se ke blind. Ka re ke mo nyaka go tlhala ka bala la bona.
0: Ba go ipila ke nyaka go ba bona.
1: Mm.
0: Batho ba bue ke bona ba tlhakatlhakang tšhitšheng lenyalo laka
1: yane o bona enke bile gore dae magoogle a rae ena sanse direle dilo tja fase tja go ntena e diko o bolelanela le ena gore le lokise dilo bone mara no aevelomne senne
0: ke eng o dirileng robete molai le gore nna ke tseba lekwana
1: mara ene o eketso mofotlile modisemo divie ikuma tlise zaka yaka
0: le tee go direng rapisa
1: bona malobo mo maguda a tsamaya ka speed beat ne e ba mbathutile zaka yaka man 10 million.
0: What?
1: Yeah.
0: 10 million? No ways, ka se Robert. No ways.